fresco color, quel vermiglio d'un fresco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello.

nei palli tutti tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai quel

suanzi te riossi da veementi, in paparitudine loco veementi, quanto stemmati gli attini se le menti, figli scontorio dei qualor venti, consideri proprio virus ambienti, sopra petra ponere se dei fondamenti,